0: musica grande.
1: Radio Alta.
0: Night Shift. Radio Alta.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play.
2: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6:59.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
3: Alta Play

0: la musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: Radio Alta.
4: Radio Alta. Radio Alta.
0: La musica grande.
5: Alta Play.
6: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
4: Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
6: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Le hit degli anni 2000.

0: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta, Alta Play Yesterday.
1: Suono 70.

0: con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
2: La musica grande. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Vi aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, incrementando le risorse finanziarie destinate al bando dissesti, allo scopo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a frane e smottamenti. L'aumento dei fondi messi a disposizione è pari a oltre 52 milioni di euro. Nella nostra provincia sono state accolte 39 domande a cui saranno destinati 13 milioni e 845 mila euro. Gli interventi sul territorio riguardano la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche del cosiddetto reticolo minore di competenza comunale. Opere fondamentali per la tutela ambientale e per il contenimento delle situazioni di rischio per le comunità locali. E sempre la Regione Lombardia ha stanziato 790 mila euro per il consolidamento

0: queste risorse, ha sottolineato l'assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi, consentiamo al comune di realizzare opere fondamentali per proteggere le abitazioni e ripristinare in sicurezza la viabilità. Rimane alta in Lombardia l'attenzione per quel che concerne le riserve idriche da cui dipende la vasta rete di irrigazione dei campi agricoli. Mercoledì è in programma un nuovo vertice in regione. Un dato su tutti, quello relativo ai due principali fiumi bergamaschi. Le riserve idriche presenti negli invasi artificiali che scaricano acqua nel Brembo e nel Serio sono rispettivamente il 56 e il 37,4% in meno rispetto a quelle registrate mediamente in questo periodo dell'anno. È il quadro che verrà presentato mercoledì in Regione Lombardia dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Attorno al tavolo ci saranno, oltre agli assessori regionali competenti, i produttori di energia idroelettrica, le associazioni degli agricoltori e i consorzi che gestiscono l'irrigazione dei campi agricoli. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua per l'irrigazione. A preoccupare in modo particolare è proprio la situazione dei bacini idrici collegati ai fiumi Brembo e Serio. Le precipitazioni dei giorni scorsi, per il momento, non pare abbiano consentito di contenere l'emergenza e le nuove giornate torride annunciate dai meteorologi non saranno certo di aiuto. A livello lombardo le scorte sono diminuite in una settimana, stando all'ultimo bollettino dell'ARPA, di un altro 9,5%, attestandosi a 881 milioni di metri cubi di acqua, seppure maggiori di quelle dell'anno della grande siccità, il 2022, quando si toccò quota 635 milioni di metri cubi, l'allerta rimane alta, pure in considerazione del fatto che il livello del lago d'Iseo si mantiene di qualche centimetro sotto lo zero idrometrico, il che sta a significare la limitata incidenza delle ultime piogge che non hanno interessato uniformemente il territorio provinciale, non riuscendo così a garantire accumuli d'acqua significativi. Si ripropone quindi, evidenziano dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la necessità di progettare e realizzare vasche di accumulo per rispondere alle esigenze agricole. Dai competenti consorzi lombardi, per ora, sono state garantite disponibilità idriche per le irrigazioni dei campi superiori al 30% se confrontate con quelle del 2022. Ma serve una gestione molto oculata per poter continuare così pure ad agosto. Dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con cui la Regione Lombardia distribuirà nel complesso oltre 55 milioni di euro, poco più di 6 milioni saranno destinati agli ambiti territoriali bergamaschi attraverso l'Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, che garantiranno la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 2026. Con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Un provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, a cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni e 450 mila euro le altre aree di intervento sociale, finanziamenti riservati agli ambiti territoriali sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e qualità alla rete dei servizi sociali. Investire nel welfare territoriale significa dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, valorizzando il ruolo degli ambiti territoriali, dei comuni e della rete del terzo settore.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
3: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre.

0: sapete perché? Perché Mondoflex fa la differenza!
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
4: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
3: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
4: A Mapello, in via Bravi 6.
3: www.pasticceriaroncalli.it.
5: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione 125 milioni. Salta invece l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. La guerra in Iran. Trump ribadisce: falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il tycoon. La replica di Teheran sullo stretto di Hormuz: i colloqui sono solo con l'Oman. Ed è atteso per oggi l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Intanto in Cisgiordania non si fermano gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi. E prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante. È stato colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. E anche oggi Trump incontra Zelensky alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. In queste ore in arrivo la nuova ondata di gran caldo con temperature che potranno sfiorare anche i 40 gradi, ma al delta del Po la siccità determina l'avanzata del mare.
7: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po già in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
6: È tutto. Grazie per l'ascolto.
8: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
12: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
11: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
11: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: jackpot.
1: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:57 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, incrementando le risorse finanziarie destinate al bando dissesti, allo scopo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a frane e smottamenti. L'aumento dei fondi messi a disposizione è pari a oltre 52 milioni di euro. Nella nostra provincia sono state accolte 39 domande a cui saranno destinati 13 milioni e 845 mila euro. Gli interventi sul territorio riguardano la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche del cosiddetto reticolo minore di competenza comunale. Opere fondamentali per la tutela ambientale e per il contenimento delle situazioni di rischio per le comunità locali. E sempre la Regione Lombardia ha stanziato 790 mila euro per il consolidamento del versante che ai primi di luglio dello scorso anno è stato interessato da una frana lungo via Campagnola a Sedrina. Lo smottamento si era verificato nelle vicinanze di un edificio con 12 appartamenti e si era aggravato con le intense precipitazioni del successivo mese di settembre, tanto da dover disporre il trasferimento di 20 residenti. Gli interventi finanziati, oltre che al consolidamento del versante, hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza la strada comunale e di migliorare il deflusso delle acque, così da ridurre il rischio di nuovi dissesti. Con queste risorse, ha sottolineato l'assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi, consentiamo al comune di realizzare opere fondamentali per proteggere le abitazioni e ripristinare in sicurezza la viabilità. Rimane alta in Lombardia l'attenzione per quel che concerne le riserve idriche da cui dipende la vasta rete di irrigazione dei campi agricoli. Mercoledì è in programma un nuovo vertice in regione. Un dato su tutti, quello relativo ai due principali fiumi bergamaschi. Le riserve idriche presenti negli invasi artificiali che scaricano acqua nel Brembo e nel Serio sono rispettivamente il 56 e il 37,4% in meno rispetto a quelle registrate mediamente in questo periodo dell'anno. È il quadro che verrà presentato mercoledì in Regione Lombardia dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Attorno al tavolo ci saranno, oltre agli assessori regionali competenti, i produttori di energia idroelettrica, le associazioni degli agricoltori e i consorzi che gestiscono l'irrigazione dei campi agricoli. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua per l'irrigazione. A preoccupare in modo particolare è proprio la situazione dei bacini idrici collegati ai fiumi Brembo e Serio. Le precipitazioni dei giorni scorsi, per il momento, non pare abbiano consentito di contenere l'emergenza e le nuove giornate torride annunciate dai meteorologi non saranno certo di aiuto. A livello lombardo le scorte sono diminuite in una settimana, stando all'ultimo bollettino dell'ARPA, di un altro 9,5%, attestandosi a 881 milioni di metri cubi di acqua, seppure maggiori di quelle dell'anno della grande siccità, il 2022, quando si toccò quota 635 milioni di metri cubi, l'allerta rimane alta, pure in considerazione del fatto che il livello del lago d'Iseo si mantiene di qualche centimetro sotto lo zero idrometrico, il che sta a significare la limitata incidenza delle ultime piogge che non hanno interessato uniformemente il territorio provinciale, non riuscendo così a garantire accumuli d'acqua significativi. Si ripropone quindi, evidenziano dal consorzio

0: agli ambiti territoriali bergamaschi attraverso l'Agenzia per la tutela della salute di Bergamo. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, che garantiranno la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 2026, con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Un provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, a cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni e 450 mila euro le altre aree di intervento sociale, finanziamenti riservati agli ambiti territoriali sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e qualità alla rete dei servizi sociali. Investire nel welfare territoriale significa dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, valorizzando il ruolo degli ambiti territoriali, dei comuni e della rete del terzo settore.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Sub Accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Sub Accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
1: Radio Alta

0: 70 Play Yesterday.
1: Anni 70.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mito. L'arriva al decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche azione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, l'ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia. Il rogo, che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, è stabilizzato. Sono stati domati diversi focolai. Ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile. Preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. È un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Grande, Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play.
4: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, incrementando le risorse finanziarie destinate al bando dissesti, allo scopo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a frane e smottamenti. L'aumento dei fondi messi a disposizione è pari a oltre 52 milioni di euro. Nella nostra provincia sono state accolte 39 domande a cui saranno destinati 13 milioni e 845 mila euro. Gli interventi sul

0: con 12 appartamenti e si era aggravato con le intense precipitazioni del successivo mese di settembre, tanto da dover disporre il trasferimento di 20 residenti. Gli interventi finanziati, oltre che al consolidamento del versante, hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza la strada comunale e di migliorare il deflusso delle acque, così da ridurre il rischio di nuovi dissesti. Con queste risorse, ha sottolineato l'assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi, consentiamo al comune di realizzare opere fondamentali per proteggere le abitazioni e ripristinare in sicurezza la viabilità. Rimane alta in Lombardia l'attenzione per quel che concerne le riserve idriche da cui dipende la vasta rete di irrigazione dei campi agricoli. Mercoledì è in programma un nuovo vertice in regione. Un dato su tutti, quello relativo ai due principali fiumi bergamaschi. Le riserve idriche presenti negli invasi artificiali che scaricano acqua nel Brembo e nel Serio sono rispettivamente il 56 e il 37,4% in meno rispetto a quelle registrate mediamente in questo periodo dell'anno. È il quadro che verrà presentato mercoledì in Regione Lombardia dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Attorno al tavolo ci saranno, oltre agli assessori regionali competenti, i produttori di energia idroelettrica, le associazioni degli agricoltori e i consorzi che gestiscono l'irrigazione dei campi agricoli. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua per l'irrigazione. A preoccupare in modo particolare è proprio la situazione dei bacini idrici collegati ai fiumi Brembo e Serio. Le precipitazioni dei giorni scorsi, per il momento, non pare abbiano consentito di contenere l'emergenza e le nuove giornate torride annunciate dai meteorologi non saranno certo di aiuto. A livello lombardo le scorte sono diminuite in una settimana, stando all'ultimo bollettino dell'ARPA, di un altro 9,5%, attestandosi a 881 milioni di metri cubi di acqua, seppure maggiori di quelle dell'anno della grande siccità, il 2022, quando si toccò quota 635 milioni di metri cubi, l'allerta rimane alta, pure in considerazione del fatto che il livello del lago d'Iseo si mantiene di qualche centimetro sotto lo zero idrometrico, il che sta a significare la limitata incidenza delle ultime piogge che non hanno interessato uniformemente il territorio provinciale, non riuscendo così a garantire accumuli d'acqua significativi. Si ripropone quindi, evidenziano dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la necessità di progettare e realizzare vasche di accumulo per rispondere alle esigenze agricole. Dai competenti consorzi lombardi, per ora, sono state garantite disponibilità idriche per le irrigazioni dei campi superiori al 30% se confrontate con quelle del 2022. Ma serve una gestione molto oculata per poter continuare così pure ad agosto. Dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con cui la Regione Lombardia distribuirà nel complesso oltre 55 milioni di euro, poco più di 6 milioni saranno destinati agli ambiti territoriali bergamaschi attraverso l'Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, che garantiranno la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 2026. Con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Un provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, a cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni e 450 mila euro le altre aree di intervento sociale. Finanziamenti riservati agli ambiti territoriali sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e qualità alla rete dei servizi sociali. Investire nel welfare territoriale significa dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, valorizzando il ruolo degli ambiti territoriali, dei comuni e della rete del terzo settore.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex

0: pareti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: La nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali Arca, Aido e Avis Gorle vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Play Yesterday, gli anni 90.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche l'azione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, lo ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia. Il rogo, che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, è stabilizzato. Sono stati domati diversi focolai. Ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile. Preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. E un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

Tragedia da Verara, 23enne muore mentre taglia un albero. I soccorsi sono stati allertati attorno alle 7.30. Il giovane Michele Regazzoni era al lavoro per una ditta di Santa Brigida quando, per una dinamica ancora da ricostruire, è avvenuto l'incidente che gli è costato la vita. Più risorse contro il dissesto, altri 14 milioni per la Bergamasca, incrementate dalla Regione le disponibilità a disposizione del bando dissesti 24, a livello lombardo messi a disposizione ulteriori 52 milioni, nella nostra provincia accolte 39 domande per interventi fondamentali per la tutela ambientale. Nascondevano in casa 275 kg di hashish ai domiciliari, ragazza di Telgate. La droga è stata trovata dai carabinieri in un'abitazione di Cornate d'Adda, nel Monzese. La giovane, 20 anni, al sesto mese di gravidanza, era con un 27enne residente a Cremona, per lui disposto il trasferimento in carcere a Monza. Dal Fondo per le politiche sociali 6 milioni agli ambiti bergamaschi. La regione distribuirà nel complesso più di 55 milioni di euro. Si tratta di risorse che garantiranno la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 26, con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Martedì 28 luglio 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Siamo costretti ad aprire questa edizione con una drammatica notizia di cronaca. Ha perso la vita un 23enne di Averara, Michele Regazzoni. Il giovane era impegnato nel taglio di alcune piante a circa 1400 metri di quota in località Cantedoldo Fontana, tra il Passo San Marco e il lago di Valmoresca, per conto di una ditta di Santa Brigida, quando, per circostanze ancora da chiarire, sarebbe stato colpito da un albero già tagliato, ha perso la vita. L'allarme è scattato attorno alle 7.30, sul posto si sono recati il soccorso alpino e l'elicottero decollato da Sondrio, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. E andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo per una notizia dell'ultima ora, quella relativa a un incidente, un'auto contromoto a Clusone, in volo Levi Soccorso, 4 feriti. Un incidente apparentemente di grave entità si è verificato attorno alle 10.30 di questa mattina in via Gusmini a Clusone. Un'auto e una moto si sono scontrati, ci sono 4 persone coinvolte, sul posto 3 ambulanze, un'auto medica e Levi Soccorso da Bergamo. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti, l'intervento è partito in codice

0: Sono state accolte 39 domande, cui saranno destinati 13.800.000 euro. Gli interventi sul territorio riguardano la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche del cosiddetto reticolo minore di competenza comunale, opere fondamentali per la tutela ambientale e per il contenimento delle situazioni di rischio per le comunità locali. Voltiamo pagina. Con l'introduzione della riforma per l'accertamento della disabilità, la cui sperimentazione dallo scorso mese di marzo coinvolge anche la nostra provincia, si è resa necessaria la riqualificazione e l'ampliamento degli spazi della sede IMSS riservati alle visite medico-legali. Ieri, in occasione dell'inaugurazione, sono stati anche resi noti alcuni dati relativi all'attività. Dal 1 marzo, quindi entrata in vigore della sperimentazione nella nostra provincia, e sino al 13 luglio, sono state oltre 5.332 le domande presentate secondo le nuove modalità, di cui l'88% è già stato definito. Un nuovo centro dedicato alle visite medico-legali inaugurato nella sede dell'INPS di Bergamo. La sperimentazione della nuova legge sulla disabilità, che coinvolge anche la nostra provincia e che diverrà totalmente effettiva a partire dal prossimo anno, rende indispensabili spazi nei quali l'istituto, divenuto unico titolare per il riconoscimento della disabilità stessa, possa effettuare gli accertamenti.
1: Avremo a disposizione 7 sale che useremo pienamente per la nostra attività, con la quale contiamo di esercitare l'attività medico-legale al meglio, secondo lo spirito della riforma.
2: È importante perché, avendo aumentato le competenze, avendo aumentato i disabili da visitare, è evidente che l'area ambulatoria per visite semplici, e per realizzare questo stadio abbiamo dovuto andare incontro a mesi lavori che rimuoveranno una zona che prima era il vecchio sportello, riducendo lo sportello ad un'altra zona che abbiamo adibito.
0: Parliamo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, e da questo fondo la Regione distribuirà nel complesso oltre 55 milioni di euro e poco più di 6 milioni saranno destinati agli ambiti territoriali bergamaschi attraverso l'ATS. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore regionale alla disabilità e pari opportunità Lucchini, per la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 2026, con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Un provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni erotti le altre aree di intervento sociale, finanziamenti riservati agli ambiti sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha affermato il presidente della Regione Lombardia Fontana, rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e qualità della rete dei servizi sociali. Investire nel welfare territoriale significa, ha detto Fontana, dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, valorizzando il ruolo degli ambiti territoriali, dei comuni e della rete del terzo settore. Torniamo a occuparci della importante professione dell'infermiere. I rappresentanti della funzione pubblica della CISL mettono in evidenza le differenze di trattamento tra chi lavora nel settore pubblico e chi è impiegato nel privato e che da anni è in attesa del rinnovo di contratto. La differenza tra il salario mensile di un infermiere che lavora in una struttura pubblica e quello di un che è occupato nella sanità privata può arrivare a 500 euro, uno squilibrio dovuto soprattutto al mancato rinnovo del contratto del settore privato, a fronte di 3 rinnovi che dal 2020 hanno interessato il pubblico. In Bergamasca sono oltre 4.000 lavoratori che da 8 anni nelle strutture ospedaliere e da 14 nelle RSA e nei centri di riabilitazione attendono il rinnovo contrattuale. I dati sono riportati in un comunicato della CISL di Bergamo, che segnala anche l'annuncio del governo pronto a stanziare 1.300 milioni di euro in favore della sanità privata, senza però che a questo stanziamento sia legato alcun vincolo di adeguamento contrattuale. Nel comunicato si legge la denuncia di Katia Dezio, segretaria provinciale della funzione pubblica della CISL, che sottolinea come lavoratrici e lavoratori del settore siano stati esclusi dall'indennizzo previsto in caso di vacanza contrattuale. Il sindacato di Via Carnovali riporta dati diffusi da Area Studi Mediobanca che fotografano una crescita del comparto privato del 22% tra il 2019 e il 2024. La stessa segretaria annuncia che dopo il periodo estivo saranno organizzate ulteriori iniziative, dopo la manifestazione che si è tenuta a Roma lo scorso 24 luglio, per far sentire la voce di lavoratrici e lavoratori della sanità privata, che conclude giorno

0: dopo giorno continuano a garantire cure e assistenza ai cittadini.
1: Ancora la cronaca, nascondevano in casa in un bed and breakfast a Cornate d'Adda in provincia di Monza e Brianza 275 kg di hashish suddivisi in panetti, oltre a 12.000 euro in contanti. Una coppia composta anche da una ventenne residente a Telgate al sesto mese di gravidanza è stata arrestata dai carabinieri di Bernareggio insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vimercate, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio anche un 27enne residente a Cremona. La perquisizione è scattata a seguito della segnalazione arrivata dal sistema telematico Alert Alloggiati. I due hanno tentato di far credere di non essere in casa, ma avute le chiavi dal proprietario dell'immobile, i militari, una volta all'interno, si sono trovati di fronte alla grande quantità di sostanza stupefacente. Per il 27enne è stato disposto il trasferimento nel carcere di Monza, mentre per la ragazza di Telgate, considerate le condizioni, sono scattati gli arresti domiciliari. Ha preso il via nella giornata di ieri l'intervento di sistemazione di un'importante arteria di Seriate, arteria viabilistica, parliamo di via Stella Alpina. Sentiamo Maria Chiara Sertori.
2: Ha preso il via la riqualificazione di via Stella Alpina, uno dei principali assi di viabilità di Seriate. L'intervento prevede il risanamento della fondazione stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione. Rappresenta un ulteriore tassello del piano di manutenzione e riqualificazione che l'amministrazione sta portando avanti sul territorio con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete viaria e la qualità degli spazi pubblici.
3: Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura del lungo tratto di via Stella Alpina con via Brusaporto, un tratto di strada davvero molto trafficato, molto importante, che necessitava di un intervento profondo e intervento che noi stiamo facendo in queste due settimane. I lavori termineranno intorno alla metà di agosto, saranno terminati. Pensiamo che mettere a disposizione importanti e significative risorse, stiamo parlando di più di 1 milione di euro per asfaltare, mettere in sicurezza le strade, soprattutto quelle più trafficate della nostra città, sia assolutamente una cosa importante. È ovvio che tra qualche disservizio chiediamo di pazientare, abbiamo posizionato appunto all'interno di tutto il percorso i cartelli segnaletici che possono aiutare a districarsi in quella che è temporaneamente la nuova circolazione, ma detto ciò siamo consapevoli del fatto che vi sia da parte dei cittadini grande comprensione verso la necessità di effettuare questi lavori nel mese estivo in maniera tale da impattare il meno possibile sul traffico ed essere pronti per il mese di settembre, quando cominceranno le scuole, riprenderanno le aziende, il traffico sarà ordinato e sicuramente l'asfalto sarà decisamente all'altezza della situazione.
1: L'8 agosto di 70 anni fa una tragedia avvenuta in Belgio a Marcinel, morirono oltre 260 minatori di 12 nazionalità diverse, una strage che colpì particolarmente la comunità italiana. 136 delle vittime erano immigrati del nostro paese e furono coinvolte anche persone provenienti dalla nostra provincia. L'occasione per ricordare, per fare memoria di questa tragedia, che è anche segno di un'attività intensa dei bergamaschi in tante parti del nostro continente e non solo, e vogliamo per questo chiedere l'aiuto di Massimo Fabretti, che è nostro ospite quest'oggi, che voglio salutare e ringraziare per essere con noi. Buongiorno.
4: Grazie Max Pavan, buongiorno a voi.
1: Grazie a lei.
4: Grazie per le belle parole dedicate a Marcinel. 70 anni l'8 di agosto. E purtroppo c'è stato anche un bergamasco, Assunto Benzoni, morto quel giorno a 975 metri di profondità in miniera. Grazie, è una data che non possiamo dimenticare, perché ha detto bene: 136 italiani morti, e deve essere un patrimonio per le giovani generazioni.
1: Assolutamente. Le chiedo, Massimo, questo diventa l'occasione anche per pensare a quanto i nostri concittadini, i nostri conterranei, un tempo, sicuramente in maniera più intensa e con modalità diverse rispetto a quanto accada quest'oggi, si spostavano in giro per il nostro continente e non solo, ovvero anche accettando molto spesso condizioni lavorative, professionali sicuramente non agevoli, se vogliamo usare un eufemismo.
4: Esattamente, c'è, ecco, complimenti, cioè lei è preparatissimo, Max Pavan, cioè, può fare l'intervista a lei.
1: Posso fare anche il conduttore del telegiornale, sì, allora.
4: Complimenti.
1: Dicevamo.
4: Sì, ha detto bene. Una volta c'erano delle condizioni sociali, economiche e culturali assai diverse da quelle di oggi. Una volta partivano perché qui c'era la fame. C'era la fame, e io ricordo il trattato italo-belga del 1946 che citava, allora Presidente del Consiglio era De Gasperi, che citava tanti quintali di carbone e tante braccia. Ogni settimana venivano portati in Belgio 2000 lavoratori sotto, e non potevano avere più di 30 anni. Questo è il trattato italo-belga, se andate a vedere. Oggi le condizioni sono cambiate, economiche, sociali, gli stessi mass media, gli stessi social, i ragazzi sono diplomati, laureati. C'è un'altra dimensione in questa fuoriuscita dei nostri giovani. Le direttrici però sono sempre quelle, cioè in Europa è Londra che tiene. Europa, Londra sta diventando veramente un sobborgo di Bergamo, perché la concentrazione bergamasca è sempre più numerosa. E qui voglio citare e fare i complimenti al presidente Radamés Bonaccorsi Ravelli, che si adoperano in mille maniere, e poi gli Stati Uniti d'America e l'America Latina.
1: Ecco, nonostante per esempio parlando di Londra, del Regno Unito, la Brexit che è arrivata 10 anni fa qualche problema l'abbia creato dal punto di vista anche dei permessi di soggiorno per ragioni di lavoro, ma anche di studio, e oggi gli Stati Uniti insomma non agevolano esattamente, non rendono facilissimo l'ingresso di lavoratori e anche di studenti, insomma, di chi non ci va per turismo, mettiamola in questi termini.
4: Max Pavan, complimenti. Una cosa sono le dichiarazioni politiche, una cosa poi la procedura amministrativa burocratica.
1: Certo.
4: Quindi lei ha fatto bene, ha centrato l'argomento. Certo, anche negli Stati Uniti, stando a certe dichiarazioni, un italiano ci pensa due volte. Invece poi l'aspetto burocratico, istituzionale, scivola via
1: semplice,
4: in maniera... Sì, è molto semplice. Guarda, io sono stato a Roma 15 giorni fa, perché a Roma è cambiato l'ambasciatore, adesso si chiama Fertitta, sì. È un miliardario americano, no? Ma di una disponibilità estrema. Cioè, lui mi ha detto, guardate, non avete nessun problema. Poi in America l'italiano è ben voluto, è visto bene, per tanti motivi, ma soprattutto per la cucina. Ci ricordano sempre spaghetti e pizza.
1: Cioè, poi fortunatamente c'è anche di più. C'è però questo, lei giustamente diceva, tornando indietro al dramma di Marcinelle, le persone costrette anche dalle condizioni economiche, possiamo dire di povertà e di fame, a cercare altrove, oggi da un paese tra i più importanti dal punto di vista economico al mondo, si emigra per altre ragioni, per trovare talvolta anche quel riconoscimento. Sto pensando a tutto il settore, il comparto della ricerca, per esempio, della scienza, della medicina, che nel nostro paese, insomma, questo è incontrovertibile, non è esattamente in cima alle priorità, ma tradizionalmente, purtroppo dobbiamo dirlo, da molto tempo, mentre all'estero spesso si riconoscono un po' meglio, no? Ci sono altre le ragioni che portano i giovani e le giovani a spostarsi.
4: Max Pavan, sempre complimenti, però gli altri, mi permetta, si sanno vendere meglio. Noi qui in Italia la ricerca ce l'abbiamo, abbiamo dei nostri giovani che sono partiti per gli Stati Uniti, alcuni in altre nazioni, qualcuno anche in Cina, per la ricerca, però guardi che non siamo indietro rispetto agli altri.
1: Assolutamente
4: questo, indietro rispetto agli altri, quindi gli
1: mi
4: altri
1: spiego.
4: Si sanno vendere meglio, no, è stato chiarissimo.
1: Mi spiego meglio, abbiamo degli eccellenti ricercatori, assolutamente, e infatti sono molto ambiti all'estero. Il problema è che non li tratteniamo, perché è sotto gli occhi di tutti la precarietà dei contratti di molti ricercatori che vanno avanti un mese per volta.
4: Questo è vero.
1: e quindi siamo molto bravi a creare dei ricercatori e dei grandi studiosi che però poi lasciamo scappare in qualche modo. Senza...
4: Questo è vero.
1: Quindi questo potrebbe essere un campo, anzi deve essere un campo assolutamente sul quale lavorare. E poi c'è anche il settore dell'accoglienza, no Massimo? E del, lei parlava di cibo, di ristorazione, che sicuramente è un'eccellenza che noi esportiamo e che è ancora ambita all'estero. Si cercano ancora italiani in vari settori di questo
4: comparto?
1: Certamente
4: sì, si cercano italiani sempre più qualificati. E questa è la differenza tra l'immigrazione dei giovani di oggi, che vanno all'estero, sono tutti diplomati, laureati,
1: certo,
4: poi con questi social sanno parlare una o due lingue, rispetto ai nostri del dopoguerra, che partivano, non conoscevano la lingua, con la classica valigia di cartone. Quindi c'è una dimensione nuova dell'immigrazione bergamasca. Tenga conto che all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero, sono iscritti quasi 70.000 bergamaschi. Quindi vuol dire che c'è, non è più la fame, ma è un desiderio di crescere socialmente, culturalmente. Una volta noi si diceva: se te andai all'estero impari a vivere. Erano, i nostri vecchi dicevano così, ed è vero oggi. E qui voglio aggiungere, questi giovani, caro Max Pavan, che vanno all'estero, ci hanno aperto anche a noi la testa, nel senso che ci stanno facendo capire sempre di più anche quelli che arrivano.
1: È vero.
4: Anche quelli che arrivano, gli immigrati che arrivano qua, guardate, diciamocelo chiaro, tra gli italiani e gli stranieri la differenza è solo una: o ci sono quelli bravi da una parte e dall'altra, o ci sono quelli non bravi da una parte e dall'altra.
1: Ecco.
4: Io vedo che abbiamo molte aziende qui nella Bergamasca che, se non ci fossero gli immigrati, farebbero fatica ad andare avanti.
1: Anche questo
4: e
1: una...
4: questa mentalità nuova la dobbiamo ai bergamaschi giovani che partono,
1: e anche a quei
4: capire.
1: E anche a quei bergamaschi che 70 anni fa, insomma, vivevano nelle condizioni dalle quali siamo partiti. Io voglio ringraziarla, Massimo, per essere stato con noi e averci aiutato anche a ricordare, alla luce di quegli eventi drammatici, anche come sono cambiate le cose. Grazie, Massimo.
4: Lei è
1: Fabretti.
4: Bravo, ma grazie a voi, al direttore, che siete sempre vicini ai bergamaschi all'estero.
1: Grazie davvero. Grazie Fabretti, grazie davvero. Noi parliamo di sport, la Lombardia è ai vertici dello sport italiano, come risulta dall'indice di sportività, un'indagine realizzata da PTS Sport e pubblicata ieri da Sole 24 Ore nell'ambito del progetto Qualità della Vita. L'indice, che è giunto alla sua 20ª edizione, è calcolato su diversi indicatori. L'Olimpiade invernale ha portato Milano al primo posto, spodestando Trento, mentre Bergamo resta nella top 10, sale in vetta nel ciclismo, scende dal quarto al sesto posto della generale, perdendo due posizioni rispetto al 25. Per il prossimo anno una bella spinta potrebbe arrivare dal riconoscimento di città europea dello sport. Il comune ha aperto la raccolta di progetti per costruire il palinsesto ufficiale dell'evento in 8 ambiti prioritari, con l'avviso pubblico online per associazioni sportive, enti del terzo settore, istituzioni scolastiche, fondazioni cooperative, enti senza scopo di lucro e soggetti pubblici e privati singolarmente o in partenariato. E vedo già collegato il primo cittadino di Ardesio, Ivan Caccia, che voglio salutare e ringraziare per essere con noi. Buongiorno sindaco.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Grazie per aver accolto il nostro invito. Siamo alla pagina dei nostri sindaci e siamo ad Ardesio, località che spesso anche nei nostri telegiornali andiamo a visitare. Oggi abbiamo il piacere di ospitare il sindaco, con il quale vado subito a parlare di opere in conclusione, perché c'è stata una scadenza, che è quella del PNRR, che tutti abbiamo ben presente, nel mese di giugno. Come è andata ad Ardesio e che cosa state ultimando eventualmente?
5: Allora, la scadenza era quella del 30 giugno e noi siamo perfettamente in linea con questa scadenza. Abbiamo solamente utilizzato i 2 mesi aggiuntivi che erano diciamo così assegnati ai comuni con interventi un po' più diciamo così difficoltosi o comunque complessi, e quindi entro il 31 agosto noi termineremo il 10° intervento di quelli previsti dal bando Borghi del PNRR, appunto quello più complesso, che riguarda la realizzazione del nuovo polo culturale presso Piazza Montegrappa, polo culturale che deve contenere i nuovi uffici comunali e la biblioteca e una rivisitazione del museo. Proprio per questo questo intervento, che era molto complesso, dall'importo di 1.200.000 euro, abbiamo chiesto questa deroga, per cui siamo in termine, rispettando i termini, il 31 di agosto.
1: Bene, sindaco, stiamo vedendo delle bellissime immagini di tanta gente che viene a trovarvi. Come stanno andando le presenze turistiche quest'anno?
5: Allora, stanno andando molto molto molto bene. Vedo dal video gli amici Bagnini di Cattolica, proprio Cattolica siamo stati recentemente, la scorsa settimana, con le bandiere arancioni dell'Alta Valle Seriana, quindi Ardesio, Castione, Gromo e Clusone, a continuare questa sorta di gemellaggio e di scambio turistico che sta portando davvero diversi turisti. L'ufficio nostro turistico registra diverse provenienze sia dall'internam milanese, che prima non era mai venute, ma soprattutto da stranieri che proprio a Cattolica abbiamo incontrato, polacchi in particolare.
1: E quindi, insomma, colgono questa opportunità. So che ci sono delle iniziative anche per il prossimo fine settimana, quindi vogliamo andare sul calendario.
5: Il fine settimana c'è proprio l'evento degli eventi, c'è Ardesio Divino sabato e domenica. Questo fine settimana è importantissimo perché è uno degli eventi che richiama più persone, ma soprattutto le richiama da territori che non sono usualmente abituati a venire in Alta Valle Seriana, nell'Alto Serio e ad Ardesio, per cui è uno degli eventi che è diventato tra l'altro autonomo grazie a un comitato che si è costituito appositamente e da 2 anni sta registrando un incremento di accessi davvero importante.
1: Sindaco, le ultime battute prima di salutarci, lanciamo un invito, lo faccio fare naturalmente a lei con la sua autorevolezza, perché chi ci segue da tutta la Lombardia ma anche oltre possa venire magari in occasione di questo fine settimana o comunque durante il corso di quest'estate a scoprire le tante bellezze anche paesaggistiche di Ardesio.
5: Ardesio è dallo scorso anno insignito della bandiera arancione del touring, vedo dalle immagini in area camper, è diventato anche bandiera gialla del turismo itinerante. Stiamo lavorando con i privati per incentivare ed aumentare il numero di posti letto disponibili, per cui ad Ardesio trovate dalla natura alla cultura, dall'accoglienza agli eventi, per cui c'è proprio solamente che da sbizzarrirsi.
1: L'imbarazzo della scelta. Grazie ad Ivan Caccia, buon lavoro e buona estate, sindaco. A lei e tutti i suoi concittadini e concittadine. Grazie davvero per essere stato con noi. Io voglio ringraziare voi per averci seguito, ricordarvi che se lo desiderate potete contattarci scrivendo a redazione@bergamotv.it e vi invito anche a seguire il prossimo appuntamento in diretta con il telegiornale in onda alle 19.30 quando saremo in compagnia di Massimo Sonzoni. Grazie ancora per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.
6: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

raccontare tu di me. Pane fresco.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Oggi è il giorno più freddo del mondo. Mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri.

0: troppo e forse troppo spesso. Cuori abbandonati fanno delinquenza.
1: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
3: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play.
5: Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Drammatica notizia di cronaca: ha perso la vita un 23enne di Averara, Michele Regazzoni. Il giovane era impegnato nel taglio di alcune piante a circa 1400 metri di quota in località Cantedoldo Fontana, tra il Passo San Marco e il lago di Valmoresca, per conto di una ditta di Santa Brigida, quando, per circostanze ancora da chiarire, sarebbe stato colpito da un albero già tagliato, ha perso la vita. L'allarme è scattato attorno alle 7:30, sul posto si sono recati il soccorso alpino e l'elicottero decollato da Sondrio, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. E andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo per una notizia dell'ultima ora, quella relativa a un incidente: un'auto contromoto a Clusone, in volo le di soccorso, 4 feriti. Un incidente apparentemente di grave entità si è verificato attorno alle 10:30 di questa mattina in via Gusmini a Clusone. Un'auto e una moto si sono scontrati, ci sono 4 persone coinvolte, sul posto 3 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso da Bergamo. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti, l'intervento è partito in codice rosso, quindi quello di massima gravità. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Clusone, pesanti le ripercussioni che si registrano sul traffico e la circolazione nell'area. La Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, incrementando le risorse finanziarie destinate al bando dissesti, allo scopo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a frane e smottamenti. L'aumento dei fondi messi a disposizione è pari a oltre 52 milioni di euro. Nella nostra provincia sono state accolte 39 domande, cui saranno destinati 13 milioni 800 mila euro. Gli interventi sul territorio riguardano la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche del cosiddetto reticolo minore di competenza comunale, opere fondamentali per la tutela ambientale e per il contenimento delle situazioni di rischio per le comunità locali. Voltiamo pagina. Con l'introduzione della riforma per l'accertamento della disabilità, la cui sperimentazione dallo scorso mese di marzo coinvolge anche la nostra provincia, si è resa necessaria la riqualificazione e l'ampliamento degli spazi della sede IMS riservati alle visite medico-legali. Ieri, in occasione dell'inaugurazione, sono stati anche resi noti alcuni dati relativi all'attività. Dal 1 marzo, quindi entrata in vigore della sperimentazione nella nostra provincia, e sino al 13 luglio, sono state oltre 5.332 le domande presentate secondo le nuove modalità, di cui l'88% è già stato definito. Un nuovo centro dedicato alle visite medico-legali, inaugurato nella sede dell'INPS di Bergamo. La sperimentazione della nuova legge sulla disabilità, che coinvolge anche la nostra provincia e che diverrà totalmente effettiva a partire dal prossimo anno, rende indispensabili spazi nei quali l'istituto, divenuto unico titolare per il riconoscimento della disabilità stessa, possa effettuare gli accertamenti.
2: Avremo a disposizione 7 sale che useremo pienamente per la nostra attività, con la quale contiamo di esercitare l'attività medico-legale al meglio, secondo lo spirito della riforma.
3: È importante perché, avendo aumentato le competenze, avendo aumentato i disabili da visitare, è evidente che l'area ambulatoria era fisificevole, e per realizzare questo stadio abbiamo dovuto andare incontro

0: l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Un provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni erotti le altre aree di intervento sociale, finanziamenti riservati agli ambiti sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha affermato il presidente della regione Lombardia Fontana, rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e qualità della rete dei servizi sociali. Investire nel welfare territoriale significa, ha detto Fontana, dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, valorizzando il ruolo degli ambiti territoriali, dei comuni e della rete del terzo settore. Torniamo a occuparci della importante professione dell'infermiere. I rappresentanti della funzione pubblica della CISL mettono in evidenza le differenze di trattamento tra chi lavora nel settore pubblico e chi è impiegato nel privato e che da anni è in attesa del rinnovo di contratto. La differenza tra il salario mensile di un infermiere che lavora in una struttura pubblica e quello di un che è occupato nella sanità privata può arrivare a 500 euro, uno squilibrio dovuto soprattutto al mancato rinnovo del contratto del settore privato a fronte di 3 rinnovi che dal 2020 hanno interessato il pubblico. In Bergamasca sono oltre 4.000 lavoratori che da 8 anni nelle strutture ospedaliere e da 14 nelle RSA e nei centri di riabilitazione attendono il rinnovo contrattuale. I dati sono riportati in un comunicato della CISL di Bergamo, che segnala anche l'annuncio del governo pronto a stanziare 1 miliardo e 300 milioni di euro in favore della sanità privata, senza però che a questo stanziamento sia legato alcun vincolo di adeguamento contrattuale. Nel comunicato si legge la denuncia di Katia Dezio, segretaria provinciale della funzione pubblica della CISL, che sottolinea come lavoratrici e lavoratori del settore siano stati esclusi dall'indennizzo previsto in caso di vacanza contrattuale. Il sindacato di Via Carnovali riporta dati diffusi da Area Studi Mediobanca che fotografano una crescita del comparto privato del 22% tra il 2019 e il 2024. La stessa segretaria annuncia che dopo il periodo estivo saranno organizzate ulteriori iniziative dopo la manifestazione che si è tenuta a Roma lo scorso 24 luglio per far sentire la voce di lavoratrici e lavoratori della sanità privata che, conclude, giorno dopo giorno continuano a garantire cure e assistenza ai cittadini. Ancora la cronaca: nascondevano in casa, in un bed and breakfast a Cornate d'Adda, in provincia di Monza e Brianza, 275 kg di hashish suddivisi in panetti, oltre a 12.000 euro in contanti. Una coppia, composta anche da una ventenne residente a Telgate, al sesto mese di gravidanza, è stata arrestata dai carabinieri di Bernareggio insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vimercate. Accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, anche un 27enne residente a Cremona. La perquisizione è scattata a seguito della segnalazione arrivata dal sistema telematico Alerta Loggiati. I due hanno tentato di far credere di non essere in casa, ma avute le chiavi dal proprietario dell'immobile, i militari, una volta all'interno, si sono trovati di fronte alla grande quantità di sostanza stupefacente. Per il 27enne è stato disposto il trasferimento nel carcere di Monza, mentre per la ragazza di Telgate, considerate le condizioni, sono scattati gli arresti domiciliari. Ha preso il via nella giornata di ieri l'intervento di sistemazione di un'importante arteria di Seriate, arteria viabilistica, parliamo di via Stella Alpina. Sentiamo Maria Chiara Sertori.
1: Ha preso il via la riqualificazione di via Stella Alpina, uno dei principali assi di viabilità di Seriate. L'intervento prevede il risanamento della fondazione stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione. Rappresenta un ulteriore tassello del piano di manutenzione e riqualificazione che l'amministrazione sta portando avanti sul territorio con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete viaria e la qualità degli spazi pubblici.
2: Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura del lungo tratto di via Stella Alpina con via Brusaporto, un tratto di strada davvero molto trafficato, molto importante, che necessitava di un intervento profondo e intervento che noi stiamo facendo in queste due settimane. I lavori termineranno intorno alla metà di agosto, saranno terminati. Pensiamo che mettere a disposizione importanti e significative risorse, stiamo parlando di più di 1 milione di euro per asfaltare, mettere in sicurezza le strade, soprattutto quelle più trafficate della nostra città, sia assolutamente una cosa importante. È ovvio che tra qualche disservizio chiediamo di pazientare, abbiamo posizionato appunto all'interno di tutto il percorso i cartelli segnaletici che possono aiutare a districarsi in quella che è temporaneamente la nuova circolazione.

0: colazione, ma detto ciò siamo consapevoli del fatto che vi sia da parte dei cittadini grande comprensione verso la necessità di effettuare questi lavori nel mese estivo in maniera tale da impattare il meno possibile sul traffico ed essere pronti per il mese di settembre, quando cominceranno le scuole, riprenderanno le aziende, il traffico sarà ordinato e sicuramente l'asfalto sarà decisamente all'altezza della situazione.
1: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Eccoci qua, benvenuti al secondo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Oggi abbiamo un ospite direttamente da Roma, anche se poi lui è nato a Nembro. Questa mattina l'ho anche ascoltato sulle reti Rai nazionali. Si chiama Gigi Riva, scrittore. Adesso sei a Roma, potresti essere, non lo so, cito una città a caso, Sarajevo. Gigi, buongiorno. Buongiorno.
4: Lì ci vado a settembre. C'è un problema in tutto questo: io ti sento forte e chiaro, ma non ho il piacere di vedere il tuo splendido volto.
3: No, questo non è possibile. Adesso vedrai.
4: Vedrai che la regia interverrà subito. Ciao anche agli amici della regia.
3: Infatti. Renato Pedretti, quando gli ho detto.
4: Ciao, Renato.
3: Renato Pedretti, Claudio Castelli e Riccardo Sanga. Gigi, tu sei a Roma in questo momento, però rappresenti un po' l'Atalanta in giro per l'Italia, perché te ne vai in giro, tutti ti chiedono dell'Atalanta. Negli ultimi anni hai risposto con orgoglio baldanzoso, o sbaglio?
4: Ma guarda, intanto adesso mi vedo, ma io ho gli occhi chiusi nell'immagine che vedo, vabbè. E a te anche pure ti vedo molto fisso, con una fissità, però andiamo avanti. No, devi sapere che io ho detto sempre a tutti gli amici romani che la mia casa è una, la mia casa romana è una exclave bergamasca a Roma e possono entrare solo le persone che fanno almeno una piccola professione di atalantinità, compresi i tifosi della Roma violentando se stessi.
3: Hai capito, tra l'altro tu hai in casa, ti sei costruito qualcosa di anomalo, perché lo salutiamo il caro figlio tifoso romanista, no?
4: Tito è tifoso della Roma, qui io naturalmente tutta l'eredità andrà alla figlia Greta, che è rimasta tarantina, ma questo Tito ormai lo sa.
3: Sei stato categorico. Senti Gigi, da lontano come stai vivendo questo momento atalantino? Quest'oggi l'Eco di Bergamo nella sua pagina sportiva dedicata all'Atalanta titola Certezza Ederson, ma il cantiere Sarri è ancora all'inizio, hai capito? Per cui mezze ali, termine un po' desueto, mezze ali, Samarsic, Zaleski, cosa ti aspetti da questa lunghissima campagna di calciomercato?
4: Ma guarda, intanto prima di aspettarmi noto che c'è stato un cambio di paradigma e se vuoi anche di linguaggio, no? Perché tutti più o meno ci aspettavamo una sorta di rivoluzione sariana, quindi con una campagna acquisti molto importante da fare, acquisti e vendite evidentemente, e poi piano piano siamo scivolati nell'idea che in fondo dei giocatori che sono buoni per Gasperini non è detto che non possano essere buoni anche per Sarri. Quindi mi risembra che una rivoluzione annunciata sia stata ci si sia in qualche modo fermata, cioè si è capito che con gli stessi uomini, salvo qualche innesto, per esempio Gaetano, o per esempio probabilmente io credo che Romagnoli alla fine arriverà, il difensore che Sarri cerca, ma a parte qualche ritocco l'impianto sarà lo stesso e la rivoluzione sarà semmai nel modo di giocare, ma non negli interpreti, o almeno non in quella misura che ci eravamo aspettati. Quindi a questo punto, visto che siamo ormai alla vigilia di amichevoli piuttosto probanti, come si direbbe, no, probanti, col Fenerbahce, con lo Schalke 04, e che tra 20 giorni
3: col Feyenoord,
4: scusa, e con lo Schalke 04, e che fra 20 giorni si va già in campo, più o meno 20 giorni si va già in campo per la qualificazione alla Conference, perché non l'abbiamo ancora meritata del tutto, siamo all'ultimo turno preliminare. Io credo che la rivoluzione non sarà così larga come ci aspettavamo, e abituiamoci a immaginarci che se uno sa giocare bene al calcio può essere un buon giocatore sia per Gasperini che per Sarri.
3: Beh, indubbiamente cambieranno i moduli, ritorna Samalden in quella di Zingonia, domani la ripresa, ci sono tutte le voci di calciomercato che trovate ovviamente sulla pagina 38 dell'Eco di Bergamo. Però un amico, Marco Alborghetti, mi ha scritto: visto che avete Gigi Riva che conosce la realtà nazionale, per tua competenza ti ho ascoltato questa mattina in radio, chiedigli cosa ne pensa di questa situazione che supera forse il grottesco. Io voglio proporre ai nostri cari telespettatori, grazie a Renato in regia, le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ti vedo arrabbuiato, Gigi. Italia da rifare, Italia da rifare, tutto da rifare. Mancini o Conte dopo la farsa. Titoli che leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Tutto da rifare, Gigi, tutto da rifare.
4: Beh, tutto da rifare, è da rifare tutto ciò che non era ancora cominciato, il che rende la situazione ancora più grottesca. Cioè Pirlo è stato silurato prima di essere annunciato, questo è quanto è successo. Ma io credo che il problema è che se la situazione non fosse tragica sarebbe ridicola. Tutti sapevano che Pirlo aveva questo contratto in essere con questa agenzia russa di scommesse, e quindi non si capisce come mai abbiano avviato dei contatti se avevano tutte queste pruderie, che mi sembrano tanto francamente molto farisaiche, se si pensa che il mondo del calcio ha continuato a battersi per avere la possibilità di fare delle sponsorizzazioni attraverso le agenzie di scommesse. Quindi e tutti sapevano che Pirlo aveva questa situazione in atto. Quindi cosa è successo? Io credo sostanzialmente due cose. Uno, è successo che davanti alla levata di scudi di tutti coloro che hanno pensato che il nome di Pirlo fosse inadeguato, si è preso il pretesto giusto per poterlo far fuori, magari anche spinti da coloro che erano rimasti delusi, due dei quali li vedevo nelle fotografie che avete appena mandato, cioè Conte e Mancini, che aspiravano allo stesso luogo. Quindi una grande dose di ipocrisia sulla questione scommesse e soprattutto io vedo in controluce un dualismo che si è riproposto subito tra Roma e Milano, le due capitali che hanno tutto per non amarsi mai, cioè il dualismo che è esistito tra i melliflui corridoi del circolo Aniene di Roma e invece le rigide scelte razionalistiche di Milanello. Non dimentichiamoci che coloro che hanno scelto Pirlo, intanto Pirlo era un giocatore del Milan, intanto il direttore tecnico era Maldini e il suo advisor era Leonardo. Quindi Roma e Milano ragionano spesso in modo diverso. Malagò ha sentito immediatamente i profluvi della politica che lo stavano attaccando, ha interpretato esattamente e in maniera velocissima certe sensibilità che si andavano a toccare, soprattutto in certi ambienti, no? Negli ambienti che accusavano Pirlo di essere filorusso. Cioè, semmai Pirlo al massimo gli si poteva contestare di essere un allenatore, non dico scarso, ma che non aveva ancora dimostrato niente.
3: Un po' confuso, almeno secondo la sua tesi a Commerciano.
4: Ma che sia filorusso, insomma, per cortesia, non prendiamoci in giro. Il problema è che certe sensibilità politiche a Milano, a Roma si colgono benissimo, soprattutto si colgono benissimo al circolo Aniene. A Milanello risultano un po' più ostiche e si pensa adesso lo dico alla milanese, uè, ma se noi abbiamo scelto quello lì perché ci sembrava bravo, perché ci devono rompere.
3: Tra l'altro Maldini ha detto io a Roma non voglio nemmeno scendere, questa è un'altra considerazione assolutamente importante, ha detto io me ne sto a Milanello, non coinvolgetemi in queste risse da piani alti, se vogliamo, della politica italiana. Però ritorniamo a parlare di Atalanta, caro Gigi Riva. Scalvini voglia di stupire con la difesa a 4, sulla fascia destra, come stopper, non lo so, non mi ha mai convinto, non so cosa ne pensi tu, ed è l'interrogativo che ti pone anche l'amico milanista, tra l'altro Mario Mangili. Scalvini, c'è questo bell'articolo su Tutto Mercato Web di Filippo Davide Di Santo, che poi scorrendo l'abbiamo scoperto che Scalvini è il quarto difensore centrale scuola Atalanta, e lo sai è dietro a chi? Daniele Filisetti, caro Gigi.
4: Ragazzi, Daniele è uno che ne sa, di... A parte il fatto che Daniele, che è uno che ne sa, dice che da almeno 20 anni non ci sono più i difensori di una volta, no?
3: Questa è una bella considerazione.
4: Siamo sempre legati, no? Quello che, perché all'epoca gli insegnavano a marcare, eccetera, eccetera. E ogni tanto dico a Daniele, come sai, siamo molto, molto amici, che poi a un certo punto il calcio si è evoluto, e sì, magari bisogna cercare di dare del tuo anche al pallone, oltre che ai piedi dell'avversario, no?
3: Oltre che alle caviglie. Ricordo il mitico Vierkovud che riservò un trattamento speciale al buon povero Van Basten.
4: Detto questo, premesso che il nostro amico romanista può sempre redimersi, cioè ci si è redenti anche a età molto avanzate nella vita, quindi può sempre diventare atalantino volendo, non glielo vieta nessuno. No, per il resto, guarda, io ti dico, ho sbirciato, sono sincero, su YouTube ho sbirciato, l'ho guardata, la partita amichevole dell'Atalanta, no, con l'ultima giocata contro l'Arezzo, e lo sai che nonostante i due gol presi in 7 minuti, a me Scalvini in quel ruolo non è dispiaciuto. Certo, tu mi dirai, era l'Arezzo, d'accordo, però io credo che quel ragazzo, salvo infortuni che naturalmente scongiuriamo tutti, ha una tale quantità di doti possibili che lo può benissimo fare, anzi può essere un valore aggiunto, perché l'ho visto non solo mantenere la posizione, era quello che più di tutti, se ho visto che si sbracciava lì in mezzo al campo, perché evidentemente voleva anche far vedere a Sarri che aveva capito qualcosa dei suoi meccanismi, ma l'ho visto anche sganciarsi spesso e volentieri con una personalità che gli conoscevamo, e Gasperini glielo chiedeva probabilmente molto di più. Io sono convinto che lo farà anche con Sarri, anche perché non dimentichiamoci che in ogni caso anche Sarri non è che abbia un gioco così conservativo. La difesa a 4, cioè c'è sempre un equivoco sulla difesa a 4 e la difesa a 3, no? Sembra che la difesa a 3 si difende di meno e la difesa a 4 si difende di più, no? Perché alle ali tu hai due terzini che eventualmente possono avanzare. Quindi io Scalvini non lo vedo in una maniera così negativa, onestamente.
3: Come naturalmente le ruolo di stopper centrale. Gigi, chiudiamo.
4: Guarda che per continuare, io non lo vedrei in modo negativo nemmeno a centrocampo, cioè è un ragazzo che
3: vecchia scuola di pensiero,
4: è un ragazzo che ha molte frecce al suo arco,
3: indubbiamente, anche il fatto che vede la porta, che fisicamente si va ben valere con i colpi di testa. Il buon Gianluca Besana, che non so se dorme qualche ora al giorno, arriva alla terza puntata, Gigi, il calcio dei mondiali e l'Atalanta. Un termine che mi ha quasi spaventato, la riaggressione per attaccare, da azione singola a tattica di squadra. Qui ormai uno deve essere un letterario, uno studioso, uno scrittore del tuo calibro per capire queste definizioni calcistiche. Ai miei tempi era molto tutto più semplice, direbbe anche l'amico Baco, a cui faccio gli auguri di pronta guarigione.
4: Ma guarda che dicono la stessa cosa che dicevamo noi ai tempi, eh? Cioè stanno usando dei paroloni esattamente come, lo sai, Azzecca Garbugli del Manzoni, non mi ricordano, no? Per cercare di confondere il popolo, diciamola così. Cioè la riaggressione di squadra non vuol dire semplicemente cercare di recuperare la palla il più avanti possibile, no?
3: Hai sintetizzato perfettamente.
4: A ridosso della squadra avversaria, che mi sembra che sia un, allora c'è un libro, credo che sia di Allegri, anche se Allegri non è che mi piace come allenatore, che mi pare che si intitoli È semplice, una roba del genere, no? È così semplice, un nome così, e parla del gioco del calcio. Cioè alla fine il calcio non è che l'ha inventato Pico della Mirandola,
3: no.
4: Cioè ci sono delle persone, 11 persone che messe in campo in un certo modo devono cercare di fare gol, e quindi tutte le cose, non so, la ripartenza che cos'è? È il contropiede, no?
3: Cioè, e come diceva il buon Ottavio Bianchi, l'importante soprattutto alle nuove generazioni è divertirsi, che è un concetto che si sta un po' perdendo, perché poi gli allenatori giovani puntano molto sulla tattica, cosa non particolarmente educativa. Gigi, domani mattina ti ascolto, a che ora sei in onda? 7:15.
4: Alle 7:15, sì, tutta la settimana. Pensa che settimana mi aspetta.
3: Lo so, buon lavoro. È una tua scelta, ricordati, vai a Sarajevo in vacanza qualche giorno.
4: No, a settembre andrò a Sarajevo a presentare il libro che esce là. Quindi no, il sai, oltretutto venerdì faccio una doppietta, cioè alle 7:15 sono su Radio 3 a far prima pagina come tutte le mattine fino a domenica. La cosa è divertentissima, è una delle cose più divertenti che capitano, anche se è molto stancante, perché devi essere lì alle 5 a cominciare a leggere i giornali, ma venerdì sera sono anche a linea notte, cioè finisco all'1:30 di notte e sabato mattina alle 7:15.
3: Avete capito che piacere abbiamo avuto quest'oggi per ospitarti qui con noi a Bergamo TV. Buona Roma, buona Atalanta però soprattutto. Ciao Gigi.
4: Forza Dea e ciao a tutti, e soprattutto ringrazio i sempre deliziosi signori della regia.
3: Grazie.
4: Signori della regia, nostri signori della regia, grazie, ciao.
3: Ricambiano Gigi, ciao, Renato Pedretti, Claudio Castelli, Riccardo Sanga, come sempre grazie a voi, buona giornata, ci vediamo domani.
1: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
7: Rock Style, Rock Style.
6: Radio Alta, musica grande.
0: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: festa più importante. E voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà in via Roma 2 nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle la solidarietà si fa con il sorriso. Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
1: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
4: Fragili modi di stringerti a me come

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.

Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
2: Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Drammatica notizia di cronaca: ha perso la vita un 23enne di Averara, Michele Regazzoni. Il giovane era impegnato nel taglio di alcune piante a circa 1400 metri di quota in località Cantedoldo Fontana, tra il Passo San Marco e il lago di Valmoresca, per conto di una ditta di Santa Brigida, quando, per circostanze ancora da chiarire, sarebbe stato colpito da un albero già tagliato. Ha perso la vita. L'allarme è scattato attorno alle 7:30. Sul posto si sono recati il soccorso alpino e l'elicottero decollato da Sondrio, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un incidente, un'auto contromoto a Clusone, in volo Levi Soccorso, 4 feriti. Un incidente apparentemente di grave entità si è verificato attorno alle 10:30 di questa mattina in via Gusmini a Clusone. Un'auto e una moto si sono scontrati, ci sono 4 persone coinvolte. Sul posto 3 ambulanze, un'auto medica e l'Eli Soccorso da Bergamo. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti. L'intervento è partito in codice rosso, quindi quello di massima gravità. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Clusone. Pesanti le ripercussioni che si registrano sul traffico e la circolazione nell'area. La Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, incrementando le risorse finanziarie destinate al bando dissesti, allo scopo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a frane e smottamenti. L'aumento dei fondi messi a disposizione è pari a oltre 52 milioni di euro. Nella nostra provincia sono state accolte 39 domande, cui saranno destinati 13 milioni 800 mila euro. Gli interventi sul territorio riguardano la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche del cosiddetto reticolo minore di competenza comunale. Opere fondamentali per la tutela ambientale e per il contenimento delle situazioni di rischio per le comunità locali. Parliamo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, e da questo fondo la Regione distribuirà nel complesso oltre 55 milioni di euro, e poco più di 6 milioni saranno ambiti territoriali bergamaschi attraverso l'ATS. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore regionale alla disabilità e pari opportunità Lucchini, per la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 2026, con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Un provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni erotti le altre aree di intervento sociale, finanziamenti riservati agli ambiti sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha affermato il presidente della Regione Lombardia Fontana, rappresenta un passaggio strategico

0: 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
1: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche l'azione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, lo ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia. Il rogo, che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, è stabilizzato. Sono stati domati diversi focolai. Ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile. Preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. E un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Hot Spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Drammatica notizia di cronaca: ha perso la vita un 23enne di Averara, Michele Regazzoni. Il giovane era impegnato nel taglio di alcune piante a circa 1400 metri di quota in località Cantedoldo Fontana, tra il Passo San Marco e il lago di Valmoresca, per conto di una ditta di Santa Brigida, quando, per circostanze ancora da chiarire, sarebbe stato colpito da un albero già tagliato. Ha perso la vita. L'allarme è scattato attorno alle 7:30. Sul posto si sono recati il soccorso alpino e l'elicottero decollato da Sondrio, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un incidente, un'auto contromoto a Clusone, in volo Levi Soccorso, 4 feriti. Un incidente apparentemente di grave entità si è verificato attorno alle 10:30 di questa mattina in via Gusmini a Clusone. Un'auto e una moto si sono scontrati, ci sono 4 persone coinvolte. Sul posto 3 ambulanze, un'auto medica e l'Eli Soccorso da Bergamo. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti. L'intervento è partito in codice rosso, quindi quello di massima gravità. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Clusone. Pesanti le ripercussioni che si registrano sul traffico e la circolazione nell'area. La Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, incrementando le risorse finanziarie destinate al bando dissesti, allo scopo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a frane e smottamenti. L'aumento dei fondi messi a disposizione è pari a oltre 52 milioni di euro. Nella nostra provincia sono state accolte 39 domande, cui saranno destinati 13 milioni 800 mila euro. Gli interventi sul territorio riguardano la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche del cosiddetto reticolo minore di competenza comunale. Opere fondamentali per la tutela ambientale e per il contenimento delle situazioni di rischio per le comunità locali.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80. Hey.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Il presidente americano Trump riceve alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky, poi vedrà il premier israeliano Netanyahu e intanto in un'intervista a Fox il Tycoon rilancia i negoziati con l'Iran ma tiene aperta l'opzione militare. In Giappone una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la parte sud-occidentale del paese. Tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo di una cartiera. Gli incendi piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo che potrebbe aggravare la situazione in Gironda, messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. In Italia un incendio ora domato è scoppiato all'alba a Novate nel Milanese in un deposito rifiuti.
4: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
3: E grande spavento per molte persone poco dopo l'ora di pranzo oggi a Gardaland, dove un incendio si è sviluppato nel cantiere della trazione Far West, che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Prima che le fiamme si propagassero, l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, non si registrano feriti. Calcio: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. E ancora una notizia di sport: l'Italia vince l'oro nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong, poco prima oro anche per il fioretto maschile. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

0: Nuovi suoni.
1: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
5: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: da te.
1: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea. One

0: Spot, spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Alta.

0: aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play.
1: Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of

Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Voltiamo pagina con l'introduzione della riforma per l'accertamento della disabilità, la cui sperimentazione dallo scorso mese di marzo coinvolge anche la nostra provincia. Si è resa necessaria la riqualificazione e l'ampliamento degli spazi della sede IMSS riservati alle visite medico-legali. Ieri, in occasione dell'inaugurazione, sono stati anche resi noti alcuni dati relativi all'attività. Dal 1 marzo, quindi entrate in vigore della sperimentazione nella nostra provincia, e sino al 13 luglio sono state oltre 5.332 le domande presentate secondo le nuove modalità, di cui l'88% è già stato definito. Un nuovo centro dedicato alle visite medico-legali inaugurato nella sede dell'INPS di Bergamo. La sperimentazione della nuova legge sulla disabilità, che coinvolge anche la nostra provincia e che diverrà totalmente effettiva a partire dal prossimo anno, rende indispensabili spazi nei quali l'istituto, divenuto unico titolare per il riconoscimento della disabilità stessa, possa effettuare gli accertamenti.
2: Avremo a disposizione 7 sale che useremo pienamente per la nostra attività, con la quale contiamo di esercitare l'attività medico-legale al meglio, secondo lo spirito della riforma.
3: È importante perché, avendo aumentato le competenze, avendo aumentato i disabili da visitare, è evidente che l'area ambulatoria per la fisioterapia, e per realizzare questo stadio abbiamo dovuto andare incontro a mesi lavori che premuverano una zona che prima era il Vegno Sportello, riducendo lo sportello all'altra zona che abbiamo adibito.
1: Parliamo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, e da questo fondo la Regione distribuirà nel complesso oltre 55 milioni di euro e poco più di 6 milioni saranno ambiti territoriali bergamaschi attraverso l'ATS. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore regionale alla disabilità e pari opportunità Lucchini, per la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 2026, con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Un provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni erotti le altre aree di intervento sociale, finanziamenti riservati agli ambiti sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha affermato il presidente della Regione Lombardia Fontana, rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e qualità della rete dei servizi sociali. Investire nel welfare territoriale significa, ha detto Fontana, dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, valorizzando il ruolo degli ambiti territoriali, dei comuni e della rete del terzo settore. Torniamo a occuparci della importante professione dell'infermiere. I rappresentanti della funzione pubblica della CISL mettono in evidenza le differenze di trattamento tra chi lavora nel settore pubblico e chi è impiegato nel privato e che da anni è in attesa del rinnovo di contratto. La differenza tra il salario mensile di un infermiere che lavora in una struttura pubblica e quello di un che è occupato nella sanità privata può arrivare a 500 euro, uno squilibrio dovuto soprattutto al mancato rinnovo del contratto del settore privato, a fronte di 3 rinnovi che dal 2020 hanno interessato il pubblico. In Bergamasca sono oltre 4.000 lavoratori che da 8 anni nelle strutture ospedaliere e da 14 nelle RSA e nei centri di riabilitazione attendono il rinnovo contrattuale. I dati sono riportati in un comunicato della CISL di Bergamo, che segnala anche l'annuncio del governo pronto a stanziare 1 miliardo e 300 milioni di euro in favore della sanità privata, senza però che a questo stanziamento sia legato alcun vincolo di adeguamento contrattuale. Nel comunicato si legge la denuncia di Katia Dezio, segretaria provinciale della funzione pubblica della CISL, che sottolinea come

0: e in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot!
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà, in via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60. 65.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Eccoci qua, benvenuti al secondo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Oggi abbiamo un ospite direttamente da Roma, anche se poi lui è nato a Nembro. Questa mattina l'ho anche ascoltato sulle reti Rai nazionali, si chiama Gigi Riva, scrittore. Adesso sei a Roma, potresti essere, non lo so, cito una città a caso, Sarajevo. Gigi, buongiorno, buongiorno.
5: Lì ci vado a settembre, c'è un problema in tutto questo, io ti sento forte e chiaro, ma non ho il piacere di vedere il tuo splendido volto.
4: No, questo non è possibile, adesso vedrai.
5: Vedrai che la regia interverrà subito, ciao anche agli amici della regia.
4: Intanto. Renato Pedretti, quando gli ho detto...
5: Ciao Renato.
4: Renato Pedretti, Claudio Castelli e Riccardo Sanga. Gigi, tu sei a Roma in questo momento, però rappresenti un po' l'Atalanta in giro per l'Italia, perché te ne vai in giro, tutti ti chiedono dell'Atalanta, negli ultimi anni hai risposto con orgoglio baldanzoso, o sbaglio?
5: Ma guarda, intanto adesso mi vedo, ma io ho gli occhi chiusi nell'immagine che vedo, vabbè, e a te anche pure ti vedo molto fisso, con una fissità, però andiamo avanti. No, devi sapere che io ho detto sempre a tutti gli amici romani che la mia casa è una, nella mia casa romana, è una exclave bergamasca a Roma e possono entrare solo le persone che fanno almeno una piccola professione di atalantinità, compresi i tifosi della Roma violentando se stessi.
4: Hai capito, tra l'altro tu hai in casa, ti sei costruito qualcosa di anomalo, perché lo salutiamo il caro figlio tifoso romanista, no?
5: Tito. Sì, Tito è tifoso della Roma, qui io naturalmente tutta l'eredità andrà alla figlia Greta che è rimasta tarantina, ma questo Tito ormai lo sa.
4: Sei stato categorico. Senti Gigi, da lontano come stai vivendo questo momento atalantino? Quest'oggi l'Eco di Bergamo nella sua pagina sportiva dedicata all'Atalanta titola Certezza Ederson, ma il cantiere Sarri è ancora all'inizio, hai capito? Per cui mezze ali, termine un po' desueto, mezze ali, Samarsic, Zaleski, cosa ti aspetti da questa lunghissima campagna di calciomercato?
5: Ma guarda, intanto prima di aspettarmi noto che c'è stato un cambio di paradigma e se vuoi anche di linguaggio, no? Perché tutti più o meno ci aspettavamo una sorta di rivoluzione sariana, quindi con una campagna acquisti molto importante da fare, acquisti e vendite evidentemente, e poi piano piano siamo scivolati nell'idea che in fondo dei giocatori che sono buoni per Gasperini non è detto che non possano essere buoni anche per Sarri, quindi mi risembra che una rivoluzione annunciata sia stata ci si sia in qualche modo fermata, cioè si è capito che con gli stessi uomini, salvo qualche innesto, per esempio Gaetano, o per esempio probabilmente io credo che Romagnoli alla fine arriverà il difensore che Sarri cerca, ma a parte qualche ritocco l'impianto sarà lo stesso e la rivoluzione sarà semmai nel modo di giocare, ma non negli interpreti, o almeno non in quella misura che ci eravamo aspettati. Quindi a questo punto, visto che siamo ormai alla vigilia di amichevoli piuttosto probanti, come si direbbe, no? Probanti, col Fenerbahce, con lo Schalke 04, e che tra 20 giorni...
4: Col Feyenoord,
5: scusa, e con lo Schalke 04, e che fra 20 giorni si va già in campo, più o meno 20 giorni si va già in campo per la qualificazione alla Conference, perché non l'abbiamo ancora meritata del tutto, siamo all'ultimo turno preliminare. Io credo che la rivoluzione non sarà così larga come ci aspettavamo, e abituiamoci a immaginarci che se uno sa giocare bene al calcio può essere un buon giocatore sia per Gasperini che per Sarri.
4: Beh, indubbiamente cambieranno i moduli, ritorna Samalden in quella di Zingonia, domani la ripresa, ci sono tutte le voci di calciomercato che trovate ovviamente sulla pagina 38 dell'Eco di Bergamo. Però un amico, Marco Alborghetti, mi ha scritto: visto che avete Gigi Riva che conosce la realtà nazionale, per tua competenza ti ho ascoltato questa mattina in radio, chiedigli cosa ne pensa di questa situazione che supera forse il grottesco. Io voglio proporre ai nostri cari telespettatori, grazie a Renato in regia, le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ti vedo arrabbuiato, Gigi. Italia da rifare, tutto da rifare, Mancini o Conte dopo la farsa. Titoli che leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Tutto da rifare, Gigi, tutto da rifare.
5: Beh, tutto da rifare, è da rifare tutto ciò che non era ancora cominciato, il che rende la situazione ancora più grottesca. Cioè Pirlo è stato silurato prima di essere annunciato, questo è quanto è successo. Ma io credo che il problema è che se la situazione non fosse tragica sarebbe ridicola. Tutti sapevano che Pirlo aveva questo contratto in essere con questa agenzia russa di scommesse, e quindi non si capisce come mai abbiano avviato dei contatti se avevano tutte queste pruderie, che mi sembrano tanto francamente molto farisaiche, se si pensa che il mondo del calcio ha continuato a battersi per avere la possibilità di fare delle sponsorizzazioni attraverso le agenzie di scommesse. Quindi e tutti sapevano che Pirlo aveva questa situazione in atto. Quindi cosa è successo? Io credo sostanzialmente due cose. Uno, è successo che davanti alla levata di scudi di tutti coloro che hanno pensato che il nome di Pirlo fosse inadeguato, si è preso il pretesto giusto per poterlo far fuori, magari anche spinti da coloro che erano rimasti delusi, due dei quali li vedevo nelle fotografie che avete appena mandato, cioè Conte e Mancini, che aspiravano allo stesso luogo. Quindi una grande dose di ipocrisia sulla questione scommesse e soprattutto io vedo in controluce un dualismo che si è riproposto subito tra Roma e Milano, le due capitali che hanno tutto per non amarsi mai, cioè il dualismo che è esistito tra i melliflui corridoi del circolo Aniene di Roma e invece le rigide scelte razionalistiche di Milanello. Non dimentichiamoci che coloro che hanno scelto Pirlo, intanto Pirlo era un giocatore del Milan, intanto il direttore tecnico era Maldini e il suo advisor era Leonardo. Quindi Roma e Milano ragionano spesso in modo diverso. Malagò ha sentito immediatamente i profluvi della politica che lo stavano attaccando e ha interpretato esattamente e in maniera velocissima certe sensibilità che si andavano a toccare, soprattutto in certi ambienti, no? Negli ambienti che accusavano Pirlo di essere filorusso. Cioè, semmai Pirlo al massimo gli si poteva contestare di essere un allenatore, non dico scarso, ma che non aveva ancora dimostrato niente.
4: Un po' confuso, almeno secondo la sua tesi a Commerciale.
5: Ma che sia filorusso, insomma, per cortesia, non prendiamoci in giro. Il problema è che certe sensibilità politiche a Milano, a Roma si colgono benissimo, soprattutto si colgono benissimo al Circolo Aniene. A Milanello risultano un po' più ostiche e si pensa, adesso lo dico alla milanese, uè, ma se noi abbiamo scelto quello lì perché ci sembrava bravo, perché ci devono rompere.
4: Tra l'altro Maldini ha detto: io a Roma non voglio nemmeno scendere. Questa è un'altra considerazione assolutamente importante. Ha detto: io me ne sto a Milanello, non coinvolgetemi in queste risse da piani alti, se vogliamo, della politica italiana. Però ritorniamo a parlare di Atalanta, caro Gigi Riva. Scalvini voglia di stupire con la difesa a 4 sulla fascia destra come stopper, non lo so, non mi ha mai convinto, non so cosa ne pensi tu, ed è l'interrogativo che ti pone anche l'amico milanista, tra l'altro Mario Mangili. Scalvini, c'è questo bell'articolo su Tutto Mercato Web di Filippo Davide Di Santo, che poi scorrendo l'abbiamo scoperto che Scalvini è il quarto difensore centrale scuola Atalanta, e lo sai è dietro a chi? Daniele Filisetti, caro Gino.
5: Ragazzi, Daniele è uno che ne sa, a parte il fatto che Daniele, che è uno che ne sa, dice che da almeno 20 anni non ci sono più i difensori di una volta, no?
4: Questa è una bella considerazione.
5: Siamo sempre legati, no? Quello che, perché all'epoca gli insegnavano a marcare, eccetera, eccetera. E ogni tanto dico a Daniele, come sai, siamo molto, molto amici, che poi a un certo punto il calcio si è evoluto e sì, magari bisogna cercare di dare del tu anche al pallone, oltre che ai piedi dell'avversario, no?
4: Oltre che alle caviglie. Ricordo il mitico Vierkovud che riservò un trattamento speciale al buon povero Van Basten.
5: Detto questo, premesso che il nostro amico romanista può sempre redimersi, cioè ci si è redenti anche a età molto avanzate nella vita, quindi può sempre diventare atalantino volendo, non glielo vieta nessuno. No, per il resto, guarda, io ti dico, ho sbirciato, sono sincero, su YouTube l'ho guardata la partita amichevole dell'Atalanta, no, con l'ultima giocata contro l'Arezzo, e lo sai che nonostante i due gol presi in 7 minuti, a me Scalvini in quel ruolo non è dispiaciuto. Certo, tu mi dirai, era l'Arezzo, d'accordo, però io credo che quel ragazzo, salvo infortuni che naturalmente scongiuriamo tutti, ha una tale quantità di doti possibili che lo può benissimo fare, anzi può essere un valore aggiunto, perché l'ho visto non solo mantenere la posizione, era quello che più di tutti, se ho visto che si sbracciava lì in mezzo al campo, perché evidentemente voleva anche far vedere a Sarri che aveva capito qualcosa dei suoi meccanismi, ma l'ho visto anche sganciarsi spesso e volentieri con una personalità che gli conoscevamo, e Gasperini glielo chiedeva probabilmente molto di più. Io sono convinto che lo farà anche con Sarri, anche perché non dimentichiamoci che in ogni caso anche Sarri non è che abbia un gioco così conservativo. La difesa a 4, cioè c'è sempre un equivoco sulla difesa a 4 e la difesa a 3, no? Sembra che la difesa a 3 si difende di meno e la difesa a 4 si difende di più, no? Perché alle ali tu hai due terzini che eventualmente possono avanzare. Quindi io Scalvini non lo vedo in una maniera così negativa, onestamente.
4: Naturalmente ruolo di stopper centrale. Gigi, chiudiamo.
5: Per continuare, io non lo vedrei in modo negativo nemmeno a centrocampo, cioè è un ragazzo che
4: vecchia scuola di pensiero.
5: È un ragazzo che ha molte frecce al suo arco,
4: indubbiamente, anche il fatto che vede la porta, che fisicamente si fa ben valere con i colpi di testa. Il buon Gianluca Besana, che non so se dorme qualche ora al giorno, arriva alla terza puntata. Gigi, il calcio dei mondiali e l'Atalanta, un termine che mi ha quasi spaventato, la riaggressione per attaccare, da azione singola a tattica di squadra. qui ormai uno deve essere un letterario, uno studioso, uno scrittore del tuo calibro per capire queste definizioni calcistiche. Ai miei tempi era molto tutto più semplice, direbbe anche l'amico Baco, a cui faccio gli auguri di pronta guarigione.
5: Ma guarda che dicono la stessa cosa che dicevamo noi ai tempi, eh? Cioè stanno usando dei paroloni esattamente come, lo sai, Azzeccagarbugli del Manzoni, no? Mi ricordano, no? Per cercare di confondere il popolo, diciamola così. Cioè la riaggressione di squadra non vuol dire semplicemente cercare di recuperare la palla il più avanti possibile, no?
4: Hai sintetizzato perfettamente.
5: A ridosso della squadra avversaria, che mi sembra che sia un, allora c'è un libro, credo che sia di Allegri, anche se Allegri non è che mi piace come allenatore, che mi pare che si intitoli È semplice, una roba del genere, no? È così semplice, un nome così, e parla del gioco del calcio. Cioè alla fine il calcio non è che l'ha inventato Pico della Mirandola,
4: no.
5: Cioè ci sono delle persone, 11 persone che messe in campo in un certo modo devono cercare di fare gol, e quindi tutte le cose, non so, la ripartenza che cos'è? È il contropiede, no?
4: Cioè, e come diceva il buon Ottavio Bianchi, l'importante soprattutto alle nuove generazioni è divertirsi, che è un concetto che si sta un po' perdendo, perché poi gli allenatori giovani puntano molto sulla tattica, cosa non particolarmente educativa. Gigi, domani mattina ti ascolto, a che ora sei in onda? 7:15.
5: Alle 7:15, sì, tutta la settimana, pensa che settimana mi aspetta.
4: Lo so, buon lavoro, è una tua scelta, ricordati, vai a Sarajevo in vacanza giorno.
5: No, a settembre andrò a Sarajevo a presentare il libro che esce là. Quindi no, il sai, oltretutto venerdì faccio una doppietta, cioè alle 7:15 sono su Radio 3 a far prima pagina come tutte le mattine fino a domenica. La cosa è divertentissima, è una delle cose più divertenti che capitano, anche se è molto stancante, perché devi essere lì alle 5 a cominciare a leggere i giornali, ma venerdì sera sono anche a linea notte, cioè finisco all'1:30 di notte e sabato mattina alle 7:15.
4: Avete capito che piacere abbiamo avuto quest'oggi per ospitarti qui con noi a Bergamo TV. Buona Roma, buona Atalanta però soprattutto. Ciao Gigi.
5: Forza Dea e ciao a tutti, e soprattutto ringrazio i sempre deliziosi signori della regia.
4: Grazie.
5: Signori della regia, nostri signori della regia, grazie, ciao.
4: Ricambiano Gigi, ciao, Renato Pedretti, Claudio Castelli, Riccardo Sanga, come sempre grazie a voi, buona giornata, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
6: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
7: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
6: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
8: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta. Sono le 19:02. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Tabla e Yesterday, gli anni 90.

0: La musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Drammatica notizia di cronaca: ha perso la vita un 23enne di Averara, Michele Regazzoni. Il giovane era impegnato nel taglio di alcune piante a circa 1400 metri di quota in località Cantedoldo Fontana, tra il Passo San Marco e il lago di Valmoresca, per conto di una ditta di Santa Brigida, quando, per circostanze ancora da chiarire, sarebbe stato colpito da un albero già tagliato. Ha perso la vita. L'allarme è scattato attorno alle 7:30. Sul posto si sono recati il soccorso alpino e l'elicottero decollato da Sondrio, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un incidente, un'auto contromoto a Clusone, in volo Levi Soccorso, 4 feriti. Un incidente apparentemente di grave entità si è verificato attorno alle 10:30 di questa mattina in via Gusmini a Clusone. Un'auto e una moto si sono scontrati, ci sono 4 persone coinvolte. Sul posto 3 ambulanze, un'auto medica e l'Eli Soccorso da Bergamo. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti. L'intervento è partito in codice rosso, quindi quello di massima gravità. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Clusone. Pesanti le ripercussioni che si registrano sul traffico e la circolazione nell'area. La Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, incrementando le risorse finanziarie destinate al bando dissesti, allo scopo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a frane e smottamenti. L'aumento dei fondi messi a disposizione è pari a oltre 52 milioni di euro. Nella nostra provincia sono state accolte 39 domande, cui saranno destinati 13 milioni 800 mila euro. Gli interventi sul territorio riguardano la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche del cosiddetto reticolo minore di competenza comunale. Opere fondamentali per la tutela ambientale e per il contenimento delle situazioni di rischio per le comunità locali. Voltiamo pagina. Con l'introduzione della riforma per l'accertamento della disabilità, la cui sperimentazione dallo scorso mese di marzo coinvolge anche la nostra provincia, si è resa necessaria la riqualificazione e l'ampliamento degli spazi della sede IMS riservati alle visite medico-legali. Ieri, in occasione dell'inaugurazione, sono stati anche resi noti alcuni dati relativi all'attività. Dal 1 marzo, quindi entrata in vigore della sperimentazione nella nostra provincia, e sino al 13 luglio sono state oltre 5.332 le domande presentate secondo le nuove modalità, di cui l'88% è già stato definito. Un nuovo centro dedicato alle visite medico-legali, inaugurato nella sede dell'INPS di Bergamo. La sperimentazione della nuova legge sulla disabilità, che coinvolge anche la nostra provincia e che diverrà totalmente effettiva a partire dal prossimo anno, rende indispensabili spazi nei quali l'istituto, divenuto unico titolare per il riconoscimento della disabilità stessa, possa effettuare gli accertamenti.
3: Avremo a disposizione 7 sale che useremo pienamente per la nostra attività, con la quale contiamo di esercitare l'attività medico-legale al meglio, secondo lo spirito della riforma.
4: È importante perché, avendo aumentato le competenze, avendo aumentato i disabili da visitare, è evidente che l'area ambulatoria era fisificevole, e per realizzare questo stadio abbiamo dovuto andare incontro a mesi lavori che premuverano in una zona che prima era il vecchio sportello, riducendo lo sportello all'altra zona che abbiamo adibito.
2: Parliamo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e da questo fondo la Regione distribuirà nel complesso oltre 55 milioni di euro e poco più di 6 milioni saranno da ambiti territoriali bergamaschi attraverso l'ATS. Si tratta di risorse, ha spiegato l'assessore regionale alla disabilità e pari opportunità Lucchini, per la programmazione dei servizi sociali territoriali nell'esercizio 2026 con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità. Provvedimento che conferma la centralità delle politiche rivolte alle famiglie e ai minori, cui è destinato il 50% dell'intero fondo. A livello lombardo quasi 28 milioni finanzieranno l'area famiglia e minori e 23 milioni erotti le altre aree di intervento sociale, finanziamenti riservati agli ambiti sulla scorta del numero degli abitanti. L'approvazione di questo provvedimento, ha affermato il presidente della Regione Lombardia Fontana, rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e qualità della rete dei servizi sociali. Investire nel welfare territoriale significa, ha detto Fontana, dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, valorizzando il ruolo degli ambiti territoriali, dei comuni e della rete del terzo settore. Torniamo a occuparci della importante professione dell'infermiere. I rappresentanti della funzione pubblica della CISL mettono in evidenza le differenze di trattamento tra chi lavora nel settore pubblico e chi è impiegato nel privato e che da anni è in attesa del rinnovo di contratto. La differenza tra il salario mensile di un infermiere che lavora in una struttura pubblica e quello di un che è occupato nella sanità privata può arrivare a 500 euro, uno squilibrio dovuto soprattutto al mancato rinnovo del contratto del settore privato a fronte di 3 rinnovi che dal 2020 hanno interessato il pubblico. In Bergamasca sono oltre 4.000 lavoratori che da 8 anni nelle strutture ospedaliere e da 14 nelle RSA e nei centri di riabilitazione attendono il rinnovo contrattuale. I dati sono riportati in un comunicato della CISL di Bergamo, che segnala anche l'annuncio del governo pronto a stanziare 1.300 milioni di euro in favore della sanità privata, senza però che a questo stanziamento sia legato alcun vincolo di adeguamento contrattuale. Nel comunicato si legge la denuncia di Katia Dezio, segretaria provinciale della funzione pubblica della CISL, che sottolinea come lavoratrici e lavoratori del settore siano stati esclusi dall'indennizzo previsto in caso di vacanza contrattuale. Il sindacato di Via Carnovali riporta dati diffusi da Area Studi Mediobanca che fotografano una crescita del comparto privato del 22% tra il 2019 e il 2024. La stessa segretaria annuncia che dopo il periodo estivo saranno organizzate ulteriori iniziative dopo la manifestazione che si è tenuta a Roma lo scorso 24 luglio per far sentire la voce di lavoratrici e lavoratori della sanità privata che, conclude, giorno dopo giorno continuano a garantire cure e assistenza ai cittadini. Ancora la cronaca: nascondevano in casa in un bed and breakfast a Cornate d'Adda in provincia di Monza e Brianza 275 kg di hashish suddivisi in panetti, oltre a 12.000 euro in contanti. Una coppia composta anche da una ventenne residente a Telgate al sesto mese di gravidanza è stata arrestata dai carabinieri di Bernareggio insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vimercate, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio anche un 27enne residente a Cremona. La perquisizione è scattata a seguito della segnalazione arrivata dal sistema telematico Alerta Loggiati. I due hanno tentato di far credere di non essere in casa, ma avute le chiavi dal proprietario dell'immobile, i militari, una volta all'interno, si sono trovati di fronte alla grande quantità di sostanza stupefacente. Per il 27enne è stato disposto il trasferimento nel carcere di Monza, mentre per la ragazza di Telgate, considerate le condizioni, sono scattati gli arresti domiciliari. Ha preso il via nella giornata di ieri l'intervento di sistemazione di un'importante arteria di Seriate, arteria viabilistica, parliamo di via Stella Alpina. Sentiamo Maria Chiara Sertori.
5: Ha preso il via la riqualificazione di via Stella Alpina, uno dei principali assi di viabilità di Seriate. L'intervento prevede il risanamento della fondazione stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione. Rappresenta un ulteriore tassello del piano di manutenzione e riqualificazione che l'amministrazione sta portando avanti sul territorio con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete viaria e la qualità degli spazi pubblici.
6: Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura del lungo tratto di via Stella Alpina con via Brusaporto, un tratto di strada davvero molto trafficato, molto importante, che necessitava di un intervento profondo e intervento che noi stiamo facendo in queste due settimane. I lavori termineranno intorno alla metà di agosto, saranno terminati. Pensiamo che mettere a disposizione importanti e significative risorse, stiamo parlando di più di 1 milione di euro per asfaltare, mettere in sicurezza le strade, soprattutto quelle più trafficate della nostra città, sia assolutamente una cosa importante. È ovvio che c'è qualche disservizio, chiediamo di pazientare. Abbiamo posizionato appunto all'interno di tutto il percorso i cartelli segnaletici che possono aiutare a districarsi in quella che è temporaneamente la nuova circolazione, ma detto ciò siamo consapevoli del fatto che vi sia da parte dei cittadini grande comprensione verso la necessità di effettuare questi lavori nel mese estivo in maniera tale da impattare il meno possibile sul traffico ed essere pronti per il mese di settembre, quando cominceranno le scuole, riprenderanno le aziende, il traffico sarà ordinato e sicuramente l'asfalto sarà decisamente all'altezza della situazione.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

Radio Alta. Sono le 19 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 21.

0: Radio Alta.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 24.